0: Ca, pression libre et âme.
1: Chez Tafounac, guinguette la joyeuse.
2: Udan ere entzun irratia. Uda da Euskal Irratietan. Ura!